0: se ne è mai ora.
1: È boiadera.
2: È boiadera.
1: Ana Castelão.
3: Ana de Vendôme.
1: Não, a princesa, gente.